E mica si besa la la mia la chizza la grossa gori di tiri a la chizza e ne alle hasci la gemzizza arrivare in ciocuanoschi e narghizza arrivare in ciocuanoschi e narghizza.